0: 恭读《圣保禄宗徒之厄弗所人书》。天主使我们知道他旨意的奥秘，是全照他在爱子内所定的计划，就是依照他的措施，当时期一满，就使天上和地上的万有总归于基督。以上是天主的圣训。
1: Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor.
2: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فأطلعنا الله على سر مشيئته، أي ذلك التدبير الذي ارتضى أن يعده في نفسه منذ القدم، ليسير بالأزمنة إلى تمامها، فيجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. كلام الرب.
3: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto Słowo Boże.
4: Now we prepare to listen to the catechism of the Holy Father.
5: Buongiorno,
4: dear brothers and sisters, good morning and welcome.
5: Iniziamo oggi
4: today
5: una serie
4: we begin a new series
5: primo
4: of catechesis on the first document issued by the Second Vatican Council,
5: la
4: the Constitution on the Sacred Liturgy,
5: Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa
4: in drafting this constitution,
5: padre the
4: Council Fathers sought not only to undertake a reform of the rites,
5: ma condurre la
4: but
5: Chiesa
4: lead the Church
5: a
4: to contemplate
5: e ad approfondire
4: and deepen that living
5: vivo
4: bond
5: che la
4: which constitutes
5: ed unisce
4: and unites her,
5: il mistero
4: the mystery
5: di Cristo.
4: Of Christ.
5: La liturgia,
4: indeed,
5: in
4: the
5: effetti,
4: liturgy touches the very heart
5: di questo mistero.
4: Of this mystery. It is at once
5: lo spazio,
4: the space,
5: il tempo,
4: the time,
5: e il
4: and the context in,
5: cui la
4: in which the Church receives
5: da Cristo
4: her very
5: la
4: life from Christ.
5: Vita. Nella liturgia,
4: for
5: infatti,
4: in the liturgy,
5: si attua l'opera
4: the work
5: della nostra
4: of our redemption
5: redenzione,
4: is accomplished,
5: che fa di noi
4: which makes
5: una stirpe
4: us
5: eletta,
4: a chosen lineage,
5: un sacerdozio
4: a royal
5: regale,
4: priesthood,
5: una
4: a holy nation,
5: santa. Un popolo
4: a people
5: che Dio
4: whom God
5: si è acquistato,
4: has acquired for himself.
5: Come ha manifestato
4: as manifested
5: il
4: by the threefold renewal,
5: biblico,
4: biblical,
5: patristic,
4: and liturgical,
5: che ha attraversato
4: that
5: la Chiesa nel
4: the Church
5: corso
4: underwent
5: del
4: through the
5: secolo,
4: course of the 20th century,
5: il mistero in
4: the mystery in question
5: non
4: does not
5: una
4: designate
5: oscura,
4: an obscure reality,
5: ma il
4: but God's salvific
5: di Dio,
4: plan, hidden from all
5: for all
4: eternity
5: in Cristo,
4: and revealed in Christ according to St. Paul's affirmation.
5: Ecco, dunque,
4: here
5: il
4: then is
5: cristiano.
4: The Christian mystery.
5: L'evento
4: the
5: Paschal
4: event
5: vale
4: that
5: a dire
4: is
5: la
4: to
5: passione,
4: say
5: la morte,
4: the Passion,
5: la
4: death
5: resurrezione
4: and resurrection
5: e la glorificazione di Cristo
4: which
5: che proprio nella liturgia
4: made
5: ci è reso
4: sacramentalmente
5: presente così che ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome, siamo immersi in questo mistero. Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco, trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre.
4: To his offering
5: esercita
4: to the Father.
5: Il suo sacerdozio assolutamente unico. Lui che
4: he
5: è presente nella parola proclamata,
4: word,
5: nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia. E così che secondo Sant'Agostino, celebrando
4: in celebrating the Eucharist,
5: la Chiesa
4: the Church receives the body of the Lord and becomes that she receives. She becomes the body of Christ,
5: dimora di Dio,
4: a dwelling place of God in the Spirit.
5: Questa è
4: this is the work of our redemption, which conforms us to Christ and builds us up in communion.
5: Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere. La ritualità della Chiesa esprime la sua fede.
4: Expresses our faith in accordance with the familiar saying, lex orandi, lex credendi. At the same time, shapes ecclesial identity, the proclaimed word, the celebration of the sacrament, the gestures, the silences, the space.
5: Tutto questo rappresenta e dà forma al popolo convocato dal Padre, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo. Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera, come ha ricordato San Giovanni Paolo II. Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché sia stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia.
4: Tuttavia,
5: ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore,
4: e perciò
5: attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione.
4: And in their mission. In other words, the participation of the faithful in the liturgical action is at once eternal, internal and external. This also means that it is called to unfold in a tangible way throughout daily life.
5: In una dinamica etica e spirituale, così che la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione.
4: E
5: in questo modo che la nostra vita diventa un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, realizzando il nostro culto spirituale. In questo modo,
4: in this way,
5: la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come tempio santo del Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni, rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco,
4: Il mondo the world ancora still non lo sa,
5: does not know it,
4: ma tutti
5: but
4: sono stati
5: everyone
4: invitati
5: is invited to the supper of the wedding of the Lamb.
4: Carissimi,
5: dear friends, let us allow ourselves to be shaped internally, inwardly,
4: simboli,
5: by the rites, symbols,
4: e
5: gestures, and above all,
4: viva
5: the living
4: Cristo
5: presence
4: nella
5: of Christ
4: liturgia,
5: in the liturgy,
4: che avremo ancora
5: which will have
4: di
5: the opportunity
4: nelle
5: to explore
4: catechesi.
5: In the coming catecheses. There we have it, the Holy Father's catechesis for today. Speaking about the Constitution, Sacrosanctum Concilium, which reformed the way we
6: Très
5: worship.
6: Père, les fidèles
5: and now we listen to the summaries of the catechesis in the various
6: leurs
5: languages.
6: Sentiments les plus respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous abordons aujourd'hui une série de catéchèses sur le premier document promulgué par le Concile Vatican II, Sacro Sanctum Concilium, portant sur la liturgie. Les pères conciliaires ont voulu amener l'Église à contempler et à approfondir ce lien vivant qui la constitue et l'unit au mystère du Christ. La liturgie, en effet, touche au cœur même du mystère. Elle est à la fois l'espace, le temps et le contexte dans lesquels l'Église reçoit du Christ sa vie même. Or, ce mystère ne désigne pas une réalité obscure, mais le dessein salvifique de Dieu, caché depuis l'éternité et révélé dans le Christ. Celui-ci continue à agir, à sanctifier et à associer l'Église, son épouse, à son offrande au Père. Il exerce ainsi son sacerdoce absolument unique, lui qui est présent dans la parole proclamée, dans les sacrements, dans les ministres qui célèbrent, dans les gestes, les paroles, les silences et l'espace, dans la communauté rassemblée et au plus haut degré, dans l'Eucharistie qui nous configure au Christ et édifie l'Église dans la communion. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
7: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese venuti dal Senegal, dalla Costa d'Avorio e dalla Francia, in particolare gli alunni delle diverse scuole. Cari amici, lasciamoci plasmare interiormente nella liturgia dai riti, dai simboli, dai gesti, dai silenzi e soprattutto dalla viva presenza di Cristo. Lo Spirito Santo vi colmi dei suoi doni. Vi benedico di cuore.
6: En s'adressant aux francophones, le Saint-Père
5: vient de dire, greet the French-speaking
6: Je salue cordialement les pèlerins de langue française
5: Senegal,
6: venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de France,
5: France,
6: en particulier les élèves
5: the
6: des diverses écoles. Chers amis,
5: dear friends,
6: laissons-nous transformer intérieurement au cours de la liturgie, par les rites, les symboles, les gestes, les silences, et surtout par la présence vivante du Christ. Je vous bénis de tout cœur, que l'Esprit Saint vous comble de ses dons.